bisogno di te, ti voglio adesso, espresso, andiamo a Gallipoli, o bella Napoli.